0: Vamos, Torre Guadalajara en 118, decimal 1, Volaris 18130, igualmente buen día.
1: Guadalajara,
0: Volaris 1813, final pista 29 izquierda, buenos días.
2: Approach FedEx 65 heavy, passing a level Belgium 1 Bravo.
0: Todo no izquierda, Volaris 1813.
3: Contra.
2: Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra.

0: notizie pigliate del secoli.
1: Presbito del secoli, ma provavo a tornare per pensare che tenga buon vuelo e pendiente per
0: questo. Sicuramente sì, pendiente al regresso del secoli.
1: Perché viene con Papa pista dove izquierda il viento è calmo, per il per aterrizzare.
0: Per aterrizzare pista dove izquierda, questo viene con Papa.
1: La operación es aprobada, regreso pista 29 derecha, revisión.
2: Polarizo 181, reduzca 23092.